adesso che sono uno che sta male a parte. Guarda. Ah, è finito, sì, beh.

interno e esterno, la divisa in circonvoluzione in due aree di produzione hanno funzione motoria e sensoriale. Hanno funzione motoria e sensoriale. Dove l'invenzione?

0: Ma nel contempo si erano lampi di ingegno.
1: Che dire di angoli e turbamenti, di connessure, di raccordi, di ricordi e di pietre antiche che ripetono il silenzio delle orme ormai sorde a fumi di passaggi senza cagione. Che dire?
2: Che angoli?
3: Che dire della ragione? Di chi è attimo?
2: Di chi divora gli echi nel dialogo tra i sordi che sfiorano pareti.
3: E tanti,
2: tanto
3: le visioni del giorno
1: che ripetono il silenzio delle orme.
3: Guarda,
2: che
3: sorde,
2: dire
3: oggi senza cagione delle diversioni. Traslazioni, delle collisioni, delle pressioni di quelli che misurano le superfici a pagine.
2: Delle occasioni di perversione più perdute per sempre. Delle germinazioni, delle gemmazioni intermediate, del protrarsi incontrollato delle prolazioni,
3: ripeti,
2: quelli che pretendono regole e difendono senza motivo caute liturgie.

0: le segrete stanze non rimbalzano echi, cicli e devianze.
1: Sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire, sta per dire

0: spazio che presiede i mutamenti. Di quello spazio che presiede i mutamenti. Di quello spazio che presiede i mutamenti. Di quello strazio che non si immagina il profondo inferno. Fammi lo strabismo di simile senza premesse prospettive incerte. Che dire, che dire, che dire, che dire del finimondo. Che dire del finimondo. Dove ovviamente su è. Un emisfero è diviso in circonvoluzioni dove aree di proiezione hanno funzione motoria e sensoriale. Hanno funzione motoria e sensoriale. Dove invenzione,
1: dove c'è invenzione,
0: illusioni e finzioni e rivelazioni e corrispondenze. Spazio è come evitare un tempo eterno dove le frasi, le regole, le combinazioni le guardi diretti
1: e parli
0: e guarda
1: ripeto e gli accorgi
0: terra
1: ti svolge
0: i
1: suoni gli eventi casuali logici
2: Ma le nove muse, generate in nove notti da mnemosine, nove volte dea per nove volte femmina che gemma senza remore, 99 volte nove gemme come memorie di tempo al tempo, 99 volte nove, sverginano vulve